O sardo, si se sardo e si se sbono. Sempre salimba tua apas presente. Non sia scheisha ubbidiente. Va e dende salimba de su padrono.

Amito e Ginevro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra all'Aga Khan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Fra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

anche di muri, bianchi e di cemento, morni, linga, sangue e luco notte.

0: secoli i saraceni viaggi.
1: Siamo in Sardegna. Si può arrivare in Sardegna o con l'aereo o con la nave.
0: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto Rotondo.
2: Beh, allora è San Murra, sì o no?
3: Sei
2: a Servador, là!
4: Sei a
2: Bella!
4: Bella!
2: Bella!
4: Bella!
2: Bella!
4: Bella!
2: Bella!
4: Bella!
2: Bella!

0: licidio dos militares. O mente namo somos preparados. Ecco, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Giuvinti a Sant'Andria, proe proe, vini partito, schinsarò banzande. Da esa montagna, passendo in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutino.

avvilidos pensando a sui capi imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale dai soffritto ziverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai ziverro e dai sanada mala si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata e poden liberamente pasculare se n'agattare muro su infilare.

unite e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta sintesa. Sor delegao da es assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sos progressistas a isolanos, solidale con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè da nas armanos e narana, custa sì che è valentia.